0: Dader. Radio Liberdade 105.8 MHz.
1: Irene Marque Musica, ogni titolo Arroganza ne per l'oreo si arti. Musica non malo che t'ava molto chiato così alle minuto valo, non ho fatto che torna d'erti e con malo crona in sera hotu. Poi te bozze ne bene fatto in stetu in allora se non resi lima punto valo megahertz. Io Radio Garden, io site Radio Liberare di lì, ho un'ira da d'erti e buon attività e buon sintonizza poi te bozze da hotu. E la lunga torna d'erti e che cala di agosto per l'ultimo ruanzo ne mette 10 per ne ba, buon trabaglio, buon sintonizza. Ok, termine te sei barre lei. Te sei barre lei azienda sera yane. Ok, azienda Konaba Festival Literasia Nian. Ne pensi halo loro san resting hat, to san resting in fun settembre tinang ne. Fatin e Fundação Oriente, ora estou com o Cereder, Torre Mata. Depois, se não vier a cara tua participa, carrega a cara que tem informação claro, bela contacto, vai ser o número de telemóvel, maca, hito lima, lima tolu, hito hito lima mamu, ka, hito hat, rua ida, tolu, rua, rua walo. Ok, dan maca a zenda ba semana ida ne, tu irmã ita se barona tala música selo, com o título comang, ne belori hosi rim laut no música selo.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, colega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entro il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entro il numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

0: bien, senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, then I'm going to drama who's the coco saninian gonna be fetto normale e hekbito di prevene violencia. Non è drama idene lore una gita per io tu qui deli una minuto tol nulure sin hito, ya? Tamare na fatin haunia midiek solo, norona diek det peto bot sirohotu, namos besira nebe maka karek se topa topa hela, haderona prepara fila fali to bot sirenyang, o di bele continua servisu ya oras loraik ninian, tamare tena oras lore una ita bai hatu kui deli ona minuto tolu nolo resing walo. No na fating meridiek solok no korazeng evon tare det pe to bot sir hotu. E non è ohing itarona ona drama ho dura sam 28 minutos. Tamane tu irmai hause na fating lori to bot sira barona lai musica husi banda Alcatraz. Sone titulo Distancia ne.

Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Dili, se hanno in dalla rua benghira tu telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon ho romanda de. Segunda to sexta, tukunen to tukualu. Prepara itania energia atusimu loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Restin Lima, Pontualu Mega Home.
1: Ok, na fateng ho hau desi, iha programa Aurora ba iha di sound ohin lorong ninian. Husikela, fai lansu sira iha itania pasado, no lori danes tai hanestan li sound ka parte ida husitania aprendizagen. Falha, lahia problema. Importante ita ha hona, mas ke falha, hader, continua hakat honenek. Importante mak, ita labele para.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono e va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra il numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon e Roman Dade. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualo. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualo Mega Home.
1: Rona lain sira la senti ita iha oras ida liwona iha programa Aurora na fating ho hau desi ita pronto na tu halo itania lorong oinsai dia kliu hadir dada is relax simu itania lorong fong ho contenti.